0: Arriva l'ora del nostro Baccan Italiano, qua siamo qua un'altra volta con la nostra festa di italiani qua in Tela Radio Lead.
1: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, sono mi qua contento per portare avanti un'altra volta il nostro Baccan Italiano. Delle sie fino alle 7:30, salutiamo tutti i Vaticani, 60 cadi corni da 77.5, grazie a loro. Saluto anche il nostro struccabottone Gabriele, che si è giunto a Verde Radio, buonora, ma non andiamo a rete con il nostro programma italiano. Saluto anche il capo più grande qua della radio, Mauro Valmorbida, il suo nome, salutare tutta la gran equipe della Radio Lì. E se giunta le famiglie scominci a cantare e ballare, questo è il Baccan Italiano e le robe se va a parare tutti i sabati delle sia alle 7:30. Grazie a tutti ascoltatori, ma anche a quei che mette in mascarcella. Allora salutiamo qua presto la Commerciale Orizzonte parserà sul nostro Irmons Comaceto, Arge Pase Alimentos, Friprando Alimentos e Casa della Ua. Boom!
2: Cantiamo la montanara,
0: vada sol. Quindi che fatti che volevo mandare un messaggio qua come il Marcão là della Serdopoli, sempre il manda, ecco allora mi ringrazio sempre il Marcão là, perché lui parla lì, il manda a gravare qua per noi, giancarlo fuori per là. E il WhatsApp qua della radio, vatti che non lo capisco, allora se 984, se vatti siete fuori 49, né? Se no 984 37 78 20, sì, e vatti che siete italiani. Volevo mandare un messaggio qua, ma tocca essere italiano, né? Qualche paroletta in portoghese va, ma no, tutto in portoghese, bisogna che sia italiano. E le robe, allora salutiamo a tutti i Vaticani, specialmente il nostro amico Marcão, che lui mi sgnacca fuori sempre, tutti sanno qua, grazie a lui.
2: Perché la nostra famiglia l'esercita.
0: Ecco che va qua anche il nostro amico Alessandro Boccardo, la Dode, Urusang, Barasole, che ha detto buongiorno italiano, buongiorno a te Alessandro. Dai che ho struccato il tuo popale e becchi di smissiamo ancora di dormire il tuo popala. Un strucco grande a tutta che la buona gente, la do de Urusang, specialmente alla famiglia Boccardo, guarda sul piova che dite qua, piova qua di sul, in Urusang, anche qua in Ervaldo Est, cioè sabe tutta la nostra grande giù. Dio piovere tanto anche.
2: Grazie a Dio e la Madonna che dai forza.
0: Grazie a Dio e la Madonna. Scominciamo, Gabriella, il programma di incolore con la Mariana Lava in campagna.

0: la vecchia trivellina romana non la suona più quella bella musichetta che suonava per Gesù. Le robe, questo è il bacan italiano in fondo della in fondo della colonna. E le robe, la festa degli italiani che la va a rento qua tutti i sabbi qua della radio leader delle sia alle 7:30 se le va a parare. Grazie ai nostri ascoltatori come il Navir Bortoli là di Freiburg, grazie Navir Bortoli, sul congrado a te e a tutta la famiglia e le robe. Ora andiamo dritti a Capizano, Pinquà un pochettino in Lasserdopolis, il nostro amico Marco. Buongiorno Silvano Marco!
1: In portoghese va!
2: Buongiorno! Oh, buongiorno, parli tutto Dio! Ma noi strucchiamo tutti! Dio! Dio là di Recchi, là di Sagrado! O seu senhor! E por o Jonathan Colombo, que é parente teu, eu acho, né?
1: Buongiorno, Italiano!
2: Daí manda a música pra eles também, né? O gordo! O vinho dele é bom! Vou comprar 20 litros de vinho dele já. Vai comprar mais um pouquinho. Vê que ele é bom. Viu? Manda uma música pra eles também. Pode ser ir lá de Jota de Gama Bambim. Tá bom? E manda pra tutti que escute ele, italiano. Mille cavalli morde de vaca aqui. A mama faz daqui a pouco, vai formar. Formai, a poina, ricotte, tutti, tá bom? Mano, strucò tutti.
0: Ecco loro, strucò il Marcão, Silvano Marcão là de Lasserdopolis, il mano strucò là il gordo, là il colombo, là della cantina Belfiore, strucò un grande quadro un pochettino, e loro mettiamo su una bella musichetta perché la gente là, allora, là de Lasserdopolis e del Sagrado Crocò di Gesù, Ma adesso parliamo della Commerciale Orizzonte. Commerciale Orizzonte è una gran agropecuaria ben montata nel centro qua. Dervaldo West, ben davanti la Cesa, faccio che sta fuori là, che ne è di tutto, che ne è di tutto, sono agropecuari. Magnar per le bestiolette, che ne è. Se vatti vuole fare magnar casa, anche che ne è concentrato, che ne è sai minerale, che ne è ferramenta, là, che ne è mestiere per giardinaggio, tela, passare sulle bestiolette, vada su. Papelleria, fin materiale scolare, sacramentato, vada che ne è di tutto là dentro. E medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette che ti forallate la Commerciale Orizzonte. Mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette se la Commerciale Orizzonte, guarda so. Lighe là, guarda so, adesso lo devo fare riserva delle vini, riserva delle vini, guarda so. E ne tutti i tipi, non ho mai visto tanti tipi di pesci così da qua della Commerciale Orizzonte sacramentata. E ne tilapia, guarda so, girfritte, guarda so, sa gnocca, parlare che il nome lì. Carpa cabeçuda, vara sul carpa prateada, que nem carpa húngara escamada, vara l'Europa. Carpa húngara, que nem carpa capim, bagre africano, lambari, vara sul. Eco, potinga, patinga, mais visto que ela pensa ali, pacu, vara tambacu, tambati, dio, madonna, jundia, catfish, corimba, traíra, vara sul, que nem pintade, dourade. Matrichão, sacramentado, tutti i tipi di pesci, loro cate fora qua della Commerciale Orizzonte, ma bisogna fare la riserva, bisogna fare la riserva, andè là, parlai con l'Enio, con l'equipe di lavoro, con la parona là, e là va a ben intendente, se no lì, riserva ligando, va che avevi confianza là con l'Enio, con l'equipe di lavoro, lì là il telefono 35 54 32 20 e il telefono da me, agropecuario, sempre parcera delle comunità dell'interior, guarda qua, già le ho fatto un invito qua, il decimo porco a pizza qua della Boa Esperanza, e le robe loro tutti vitali, il giorno 13 settembre, 80 anni del Club San Giuseppe qua della Boa Esperanza del Vado Oeste, allora là che ne è una presentazione là del vicino colono, che ne è mattine, che ne è ballo là, arrivi lì, e il porco a pizza, allora là con tutti i mangiare insieme con il mestiere là. Nostro congrado a tutta quella buona gente là della Boa Esperanza, allora la Zanella, Zanin, Bilibio, Dri, verso il Dri, Chiamolera, tutta quella buona gente là di Boa Esperanza, e io devo fare un invito allora per giorno 13 e il decimo porco a pizza. Ecco lustro com o grande Antoninho Tedesco. Antoninho Tedesco, querido, bom giorno, abençoado, ótimo sábado, anca partia para tutta la tua meia. Fábio Pereira, querido, bom giorno. Som de Capinzal, para o Lula, lá de Capinzal, estou com grande a tutta aquela bonita gente de Capinzal, especialmente nosso amigo Fábio Pereira. Amigo Itago Estrucão Grande, Celso Salvador, um talhão de prima qualidade, sempre escoltador nosso, grande escoltador a tutta la sua família, a sua parona Lucy, seu fiore Julimar, tutta la família Julimar, a família, seu fratello Walter Salvador, e Vicini lá dalla costa, tutta aquela bona gente qua della Villa Pedrini, Estrucão Grande, qua del nosso programa talhão. Questa qua, allora lo offriamo allora qui là della cantina Belfiore il nostro amico là il Silvano Marcon, e che ha detto che nel vin là il mercato mandava la Virginella, allora mettiamo che parlare di vin, allora mettiamo su vin polenta e festa, vino polenta e festa, mettilo così.

0: Ad italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la festa degli italiani, a presentazione Parisotto Show, a quel che parla Lisa, il nostro amico Nando Spessato. Vedi che non le dirò dormire, ma il suo papà, il Fermino, la mamma Teresina e i gelati scolti, un bevono mate, un strucco grande qua del bacan italiano.
2: Grande c'è la bandiera della pace.
1: Rio Grande, la bandiera della pace. Guarda sulla Deusia Marques de Sousa. Guarda che ha detto: buongiorno, amico. Guarda sulla manda la musica. Qua siamo quasi a ascoltare. Qua in Bairro Montebello. Qua in Joaçaba. Grazie a loro. Guarda su. Un strucone che ha detto: offerezze la musica per la Nora. Guarda su Roberta. Guarda su del Sacolon. Giusti. Roba. Un strucone grande a tutti quei là del Sacolon. Giusti. Allora, Roberta. E a tutta quella buona gente, l'ora della Deusia Marques de Sousa, e a tutta quella buona gente là del Bairro Montebello.
2: Qui barbacqua.
1: Toccaria me sulla la città di Montebello, che non è la musica del Montebello. Ma andiamo avanti, parliamo dei nostri patrocinatori. Qua voi parlare presto dei Irmãos, come ha detto, vi dico, ascoltatori, che avete di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica. Non ste far che lavori là avanti, consultare Irmãos, come ha detto, pi gran loge de mobili elettrodomestici di tutta la nostra regione. Insomma, è una invernata di grande, piena di prodotti, piena di offerte, piena di prodotti buoni, sacramentato, guarda su. E le condizioni di pagamento, vale che le fai, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 20, 30 volte, vale che sa come che vale voler pagare, sacramentato, là nella Maravella, vale negoziare la logistica, la sei perfetta, vale poter essere là in Freiburgo, Videira, Caçador, Calmon, dove che vale siete stare, va presto la vostra mercatoria là, allora consulte, vado a negoziare, consulte con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, e il telefono là è 35 25 12 33, godito meglio negozio, la Moves elettrodomestica, sempre con i Irmãos, come ha detto.
2: Porta le bombace, nel Rio Grande c'è la bandiera della
1: pace. Rio Grande è la bandiera della pace, va sul porta sempre le bombacce. Parliamo adesso dell'Arge Paz Alimento. Guardi che non conosceva l'Arge Paz Alimento, non sapeva cosa che sia. È un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci a 25 anni. Sempre cercando di fare su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette che hanno sempre il pelliso, sempre salute, verso la cresce cada volta di più, perché la fa su prodotti di qualità, verso la tenda di Sdotti, sta nella nostra federazione e tre paesi qua del Mercosul, vecchio verso sul. Loro mettevi in testa che le marche lì, Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si fanno per la Arge Paz Alimento a 25 anni. Di produrre qualità per le bestiolette.
2: Bandiera della pace, se beve vino e se porta le bombacce.
1: Se beve vino e porta le bombacce, strucon grande, la famiglia Rigo, guarda solo il Muto Rigo, la Veronese, strucon grande, sempre là insieme con noi, grazie a loro. E il Baschera, pinzula un po' il Baschera, guarda solo il Chico de Barbe, insieme al Monte, anche che ascoltano avanti, grazie a loro. Come dai questo con grande il motosicchi, quel bogoni del motosicchi, quel sì è un italiano di prima qualità, parla tutto italiano, che se è una meraviglia. Sto con grande a tutta la famiglia Bogoni, specialmente quel che lavora con la motosicchi, mi dice che ha 40 anni che lo conosce, che lavora con questo mestiere, porta per di qua, porta per dell'acqua con la motosicchi, va che è un speo, e le robe. Io che le vorrei contare una storietta, questo qua è stato il Celso Salvador che mi ha contato ieri, e che ha detto che una volta che non era, ti sai che le mamme le ha tanta, si ha vergogna di tante robe che succede, e il tuo satelli, vuoi sapere di tutto, allora la mamma era di andare con tuo satelli Fioletto là di 7-8 anni, te la ruo così, di repente che ha visto due cagnetti là, un trepato che l'altro, lei dice: mamma guarda là che cagnetti, e lei che fa vergogna, vediamo avanti, non lì niente, no mamma guarda là, no andiamo, e strassinava il piano, no guarda là mamma, guarda là, io devo far che qui là. Allora la mamma non sapeva cosa parlare, che ha detto: guarda Fiol, dice quel che di sora lì si ha fatto male una manetta davanti lì, e che l'altro le devo aiutarla, devo portarlo. Allora e il tuo satelli che guarda bene così, per quello che il pupà parla alla casa, quelli che giù gli altri sempre la ciappa del culo. Salvatore Leone, Roma di contatto la radio, quindi sacra mia. Andò questo mondo qua. Mettiamo suonando per la musichetta, allora. La bandiera dei tracoloni.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Leader tutti i sabati delle sia alle 7:30. Grazie a tutti i vari ascoltatori come Gerso Damaso sempre con noi qua. Sto con grande partito, Gerso, e a tutti i desbravatori qua del Valdo Est, che siete del gruppo desbravatori, che dice buongiorno amici, buongiorno a te e a tutta la famiglia.

la capella c'era così, la della capella dell'interiore, tutti beveva, ma anche in resea, i bestemmea, i cantea, e le robe, mettela sul lato un pochettino. E così tale le storie. Andiamo a parlare adesso della Free Prend Alimenti. Free Prend, per quanti che non conoscesse, è un frigorifico ben montato con la marca Free Prend. Prodotti di qualità spesionatissimi, loro batti che piacere la maniera portiamo avanti sto bacan qua a compri prodotti con la marca Free Prend di una maniera che l'altro va a sentire giù a testa loro per aria sacra mia. Loro che bagna, che salami, che crepole, barac... coppa se la meglio che ne va sol. Formaggio di porco, che ne calabrese, che ne bacon, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, barac... E allora su quelle recce, allora avanti, domande, andate al supermercato della vostra confianza e domande, no, ciapè, comprè la catefora, un prodotto con la marca Free Prend, per vedere che prodotti di qualità, per ben tenere tutta la nostra regione. Voi dire che avanti, fabbricieri, fuori per le colonie, dei bairi, delle città, un dove che deve far su festa, e la Free Prend sei specialista dell'attendimento delle feste, sacramento, il caro chef sempre se la carne. E allora, lui prima sempre fa, ciao, compardò, buon di qualità, buoni gordi, buoni bene, ma no, dove ne vanno sopra avanti, farsi una festa con carne buona proprio, lì che la vatti fai una volta, dopo ritorni a fare, perché lui risiede parola, se vatti tu mandi tal carne, viene tal carne, con poco osso e poco prezzo, sacramento, allora consultela, fa il telefono 35 26 10 74, godito, free, prendo se la marca della nostra carne.

dopo immola Foghetone e le robe. Parliamo adesso della casa della Ua Bonna, che tutti i sabati mattina, solo il sabato, allora adesso capire che scominciassi e mezzo, scomincia il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Caterina, latte, la casa della Ua Bonna, la giaporava adesso, della parvenza, le mie robe giuste che siamo di parlare qua, 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, non sei neanche a bonita stalla in medi, sacramento, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la compagnia Giaporà, prodotti nostri, la nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua l'Alto Uruguay catarinense, non che ne è meglio, potete andare là per vedere se c'è fuori un caffè coloniale, e compagno quello là della casa della Ua Bonna, e là lo rifà su anche il meglio succo del Brasile, mi sembra di dire che già era il meglio di Santa Caterina, adesso che passava via frontiere è stato il meglio succo del Brasile, questo sì, portello in tola della vostra famiglia che la merita, il meglio succo del Brasile 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo a Bordeaux di prima qualità, per quello che diventa il meglio succo del Brasile, che se questo sì, portello in tola della vostra famiglia.

0: Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, qua sempre dei corni della 77.5 verso la live, verso a tutte che lavorano, gente che ascoltano, anche grazie a tutti gli altri. Parlando di ascoltatori, mi dà questo con grande la Marisa Merlini che dice buongiorno, buongiorno a te Marisa e tutta la famiglia Merlini.
2: L'amore, l'amore che
1: vien
2: che
1: va. L'amore che vien che va. Mettela suonando un pochettino.
2: L'amore che vien che va. Viva l'amor di chi lo sa fare.
1: Viva l'amor di chi lo sa fare. Le robe, parliamo un'altra volta di quei che mette mascarsella qua. Allora vado su. Bisogna parlare un'altra volta della Commercial Horizonte. Commercial Horizonte è una pi gran loggia agropecuaria di qua della nostra giovane. Piena di prodotti buoni, piena di novità. Magnar per tutti i tipi di bestiolette che vate che avete in casa. Può essere can, gatti, tartarughe, pollastri, cauri, osei, piegore, cavai, porchi, boa. Tutte le bestiolette che vate che avete in casa in Magnar, che te fuori lì della Commercial Horizonte. Se vado a voler fare sulla razione casa che ne è concentrato, che ne sa migliorare là le piende mestieri, là vanno sui mestieri per giardinaggio, che ne tela passare sulle bicciolette, che ne fermentagliate di tutti i tipi, papelleria fino materiale scolare, che nella rentro sacramentato, medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bicciolette. Mi sembra di dire, se la vera farmacia delle bicciolette, zelate la Commercial Horizonte sacramentato. Adesso le ore del riservare, vatti che la gavella stua la sude voda. Bisogna domandare alle vigne adesso, che nella riserva delle vigne, che ne tilapia, che ne carpa, che ne carpe di 7-8 tipi, che ne bagri, glambari. Guarda solo il carpa colorito, fin quelle rosse, guarda, rosse e bianche, pacu, tambacu, sacca meato, catfish, giundia, che ne pintati, che ne dorati, che ne matriciano, guarda solo le robe, quanti tipi di pesci, tutti i pesci che vanno a voler. Del latte la Commercial Horizonte che vate fare la riserva e presto presto loro arriva, ma vate mettete la vostra su dei i pesetti ben bei con salute, guarda solo di via fuori pulito, dopo comprare la razione anche latte la casa della Commercial Horizonte e via fuori tutto pulito, guarda solo. Consulte là con l'Enio, visite o se non de là, il telefono, consulte per il telefono o se non de là. Il telefono è 35 54 32 20 là. Lui sempre ha prodotti di qualità, sempre offerte e sempre il meglio attendimento. E lui sempre di valorizzare le comunità dell'interno. Ma solo di fare un invito qua. Giorno sì, domenica che viene l'ora del mangiare della primavera, là della cagnata funda, il club primavera, di farsi un mangiare. Cardapio, carne di porco, di boa, pizza, varasol, carne di pizza, macaroni, varasol, che ne mangio, che ne salata. Ecco allora, tutti invitati, allora giorno sia domenica che viene, della cagnata funda, là della festa della prima, il club primavera, un strucco grande, allora tutta la famiglia, là il Pilatti, varasol, Sarturi, Bilibi, Lunardelli, tutta quella buona gente, là della cagnata funda, grazie a loro! Guarda bene qua, rendo due Sergio qua, Sergio Alves, il strucco grande Sergio Alves, verso le Sergio Fabretto, ancora bene che ti venisse, io rendo qua, perché la prossima musichetta sei la tua, e le robe, il strucco grande a tutta la famiglia Fabretto, specialmente il nostro gran amico italiano di prima qualità, Sergio Fabretto, ascoltelo qua un pochettino, che il va a cantare una bella musichetta, la e le robe. Ecco, era solo Marisa Merlina che ha detto poi offrire la prossima musichetta alla famiglia Von Morbid là di Sede Belen. E le robe strucco grande a tutta la famiglia Von Morbid là di Sede Belen, a tutta quella buona gente là di Sede Belen che chiama un'audienza grande là, grazie a tutti. Allora mettiamo su presto allora Marisa Merlini, andiamo a mettere su con Sergio Favretto, guarda solo che bella musichetta che il Sergio Favretto che ha gravato qua. Parvati, allora vola colomba.

0: Wasabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Leader!
1: Proprio bella festa di italiani qua in Tela Leader, ma adesso... Quella bella musichetta che loro che ascoltate è del nostro amico Sergio Fabretto. Lui non è un professionale delle musiche, ma lei è un incentivatore della cultura italiana e fa poi con piacere cantare che le mele robe lì. E le robe, loro sono con grande a tutta la famiglia. Salve la famiglia del nostro amico Sergio Fabretto. E lui, specialmente a lui, che è un italiano di prima qualità, lui cerca sempre di fare sulle belle musichette per intertenere la nostra cultura italiana. Ecco, guarda qua, Giulimar Salvatore che ha detto buongiorno Parisotto, buongiorno a te Giulimar e tutta la tua famiglia, grazie per ascoltarmi anche là. Mi sempre parlo per colpa del tuo padre, mi parlo del tuo nome anche, ma adesso lui è là, al vivo di ascoltarmi qua, grazie a lui. Bisogna che parliamo dei nostri patrocinatori, mi vuoi parlare presto di Irmos Comassetto. Irmos Comassetto è la più gran loge di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Se vai alla invernata de grande che la se vada solo ora, vadi di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori, la vadi a visitare o consultare la Irmos Comassetto, la vadi a te fuori una muccia di mestiere e i miei prezzi, il mio attendimento, la qualità dei prodotti, le condizioni di pagamento valtri che le feste volevi fare in 12 volte, vai in 12, 18, 23, 30 volte, fatti che sapesse, sacramentato, e la logistica anche la sei perfetta, fatti poter essere là di capinzare l'oro e il velho, che lo riporta presto la vostra mercatoria. Allora, su Clarecce, consulta là con Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 635 25 12 33. Mi sembra che dico, se è pura verità, il meglio negozio era mobili elettrodomestici, se con Irmons Comassetto.

mia sentenza la già era scritta, e l'avevo in questo con grande, e il nostro amico Luis De Martini, là del Rio Verde, Goiás, e l'erabe che dice buongiorno, buongiorno a te Luigi e tutta l'equipe là. Lui è là, il verde, la padaria, buon'ora, alle 5 della mattina, là che fa su pampa, le persone fa su caffè, mi è vero? Sto congrato allora a te, Luis De Martini, e tutta la famiglia, e tutti gli ascoltatori là del Rio Verde, qua. Già che le ho raccontato un'altra storietta, questa qua è stato Luis De Martini che mi ha contato questi dì, e che ha detto che una volta là del Rio Verde, Goiás, che non era un cristiano, e si è maritata tre volte, e tre volte la femmina si è morta. E sacramente loro sapevano che loro là è andato a domandare, ma è lo vero che ti sei maritata tre volte le femmine, tutte e tre morte? Sì, è vero. Cramento, ma che roba triste, immaginarsi, so che roba di altro mondo, né? E lui che ha domandato a Cristiana, la prima la morte, tu che è la prima? Dice la gabbia è vestovelen. E la sacra mi ha beve il velen, le robe di altro mondo. E la seconda è morta di che? A gabbia visto velen, anche quella. Dio santo, ma che triste che loro lì, tutte e due morte, due gabbia visto velen, sacra miniato. E il tag ha parlato un pochettino. E la terza è morta di che? La terza è stata una smanerata. Oh, sacra miniato, ma come è uscita una smanerata? No, voleva bere velen. E le robe da voleva mia belen, sacramento mia vera Luis De Martini, Dio Santo Antonio. Se potrei scherzare non ha contestato niente nella mia vera il Rio Verde qua. Mettiamo su un'altra bella moschetta. Salute e panza piena.

Sacra Mignato, adesso che mi devo ricordare in quel programma va solo fino alle 7, Sant'Antonio, che dopo che nell'orario politico, Dio prete. Come che fermo allora, fargine che bisogna andare via me da ora, ma l'orario politico, allora bisogna, andiamo solo fino alle 7, Sant'Antonio. Non so come io vuoi fare con i nostri patrocinatori qua. Dopo tocca dare un desconto, bisogna dopo che i politici mi paghi qua per ricompensare i soldi. E le robe, allora parliamo presto alla Free Prenotalimento, se è una marca di carne, va solo spezionatissime, allora su con le reci, va gli ascoltatori. Che piacere, maniera portiamo avanti sto bacan qua. Compra i prodotti con la marca Free, prendo prodotti buoni, vera l'unica bagna, ga salami, ga crepoli, ga coppa, ga formaggio di porco, ga calabrese, ga becco, carne imballata, vacco, di tutte le maniere. Con la marca Free, prendo, è una marca specializzatissima di qualità e prodotti buoni proprio. Allora, su quelle recce, andate al supermercato e compra qualche prodotto con la marca Free, prendo, per vedere che prodotti buoni, vuol dire che avete fabbricieri. Fuori per le colonie, dei bar, delle città, quando deve far su festa, il caro chef sempre se la carne e Free Prendo se specialista dell'attendimento de feste, sacramento. Lui va là, se vuoi domandare 1000 chili di carne, lui va là con la camera fria, porta 1000 chili, dopo che porta avanti 100, 200, là per riserva, per non lasciare nessuno andare a casa senza mangiare le robe. E se vuoi domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, vale solo. Consulta là per il telefono 3520-1074, con detto Free, prendo se la marca. Ecco, parliamo adesso della casa della Wabona, che tutti sanno, solo al sabato il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, l'Alto Uruguay catarinese, Medio Est, Santa Catarina, e latte la casa della Wabona. 30 pochi prodotti differenti, un declato, va a segnare una bonita stalla in medi, prodotti tutti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Sciaporà, prodotti nostri e la nostra colonia per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Catarina, e latte la casa della Wabona, di là per vedere che robe di altro mondo. E lui rifà su anche il meglio succo del Brasil, mi sembra di dire che c'è il meglio Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere, è il meglio del Brasil, succo di uva, questo sì, portiamo intorno della vostra famiglia che la merita, il meglio succo del Brasil, va su 100% naturale, non gas conservante, non gas succo, non gas niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quello che è diventato il meglio succo del Brasil, portiamo intorno della vostra famiglia, questo sì. Eccomi adesso con Gando Giusorati, un cattatore di musica e collezionatore di musica italiana, anche sempre mi manda le musiche. Grazie a te e tutta la famiglia Giusorati, tutta quella bella gente, Nelson Truclo, Jatir Truclo, tutta quella bella gente, la famiglia Truclo anche, grazie a loro.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, ma dai qua un pochettino 14, perché viene in rento i politici qua alle 7, loro su con grande Lady Margros. Lady Margros un grande ascoltatore nostro, grazie. Allora il gadito sono qua della rodovia Don Pedro, va rum aggiunge a il Robert Strucon, grande megadito Strucon per me e anche a partire di Margros per tutta la tua famiglia, grazie. Allora fa buon viaggio in volta perché le strade lì, ecco loro Strucon grande, allora di Margros. Ecco, mi dai Strucon grande a Sergio Zibetti, Sergio Zibetti, Sergio Parisotto, Laviero, tutta quella bella gente, e bisogna torse la sacramento perché le 7 scomincia l'orario politico. Allora scusami, non so cosa, come che vuoi fare qua con i nostri patrocinatori, ma fino a politica, fino a ottobre demo avanti con il mestiere qua, sono ora allora, delle sia alle 7 varso. Ringraziamo qua la Free Prendo Alimenti Parcerazzo, il nostro casa della Ua Buona varso. Commercial Orizzonte Parcerazzo, il nostro irmão Scomaceto e Arge Paz Alimenti, quelli sono i nostri patrocinatori. Allora della maniera che l'altro comprende là che va giù tutta il testo lavoro per aria varso. Ecco, ringrazio a tutti il nostro Strucca Bottoni qua, il Gabriel, ringrazio a tutti i vari casi che abbiamo la coraggio di ascoltarmi qua per una ora e mezza. Poi invito che sabato che viene l'Essia, se Dio il volo, siamo qua un'altra volta, mi lo conosco, lui leggende buona, va sano, antes di venire qua. Saluti a tutti e fin sabato che viene.